0: Eccolo, Vinari, vi si decai.
1: Dannata, ta in pascara non è non. Potacchia fammi, film e capalam. Vabbè, ecco te, ma non sei che tu ragazzi.